più prossima. Et, la coverai sa, bravane vai. Che, da prossima, vi ho razumè, a ciaz parlam, prosepiam.